0: Signori e signori, fate attenzione, entra vostro onore. Fate silenzio, la giustizia è arrivata, che il colpevole tremi, perché la condanna sarà applicata. La legge è uguale per tutti.
1: De la Cos, Giles Berdinetan.

volta mi ha lasciato. Mi ha detto che non sono innamorato. Mi ha detto che sto esaurito. Mi ha detto che sto arrivato. Ma io al mare ci sono nato. E ho pure rimorchiato.